stranze gerios ira vementi in maritudine dopo me menti tanto se materia cini se elementi similis un folio e qualudum venti consideni proprio miro sapienti sopra petra ponere se di fondamenti soltus